0: bene che non sta tornando. Ella però si buttava in terra.
1: Quando non aveva le prove
2: ecco. Suo. Ci credo che si buttasse in terra, bella che gli ha
0: chiesto. Ma lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.